di udire il brontolio di un tuono lontano, o il rumore di un torrente che fa rotolare i sassi. Ecco di cosa avete bisogno: dell'arte, dell'arte di tutto ciò che era bello.